0: breakfast on McDonald's. Ia ele ngata ina, ia ai okangi mea alofa vatu fo ia,
1: yeah.
0: Ioi, o ina, wa ai maise o whana, wa malingi o loi mata.
1: Oh, that's
0: o malingi
1: so good.
0: La, wa o valo whaafetai mala, sa ole mafofawina, ole a teleni mea alofa, ole a mawalini, ele ne yasu.
1: Yeah.
0: Ia ai whaafetai le atua, sila fia le atua lota loto.
1: Mm.
0: E ta tele mana o ni mea alofa, ai ole anganga ole whaafetai le atua. Yeah. Oh no, wow, Liam, my foot in the yasso. I wire you, you also ma or majesty.
1: Olivia,
0: I foot in there to a why. Olima, Lossi, Maleola, lay for in my year to a. Yet, Liam, my fayona, nga yo yaima, fatino, I for fang, I to turn on a wing.
1: Yet,
0: ain't a tough in night tone for the eye. Eoy,
1: ah, yearly to a. You know, ingala. O oye e ole o pufonga le a ole a va mi ole le oye o ai se o
0: maua
1: e sili lo na tau i pe nina a ia vi ia le tua a ia a what is it manuia le satina a to our grandmothers our aunties a o nisi fo e wa fai langi o la totina po o nisi fo e o uso a vi ia le tua a tatono lo ia fo nisi tina o it's a tonal aing ah em fai ona e la to e fusi ma fai ia fa manuia le to a o mato le asol nei a ia manto fo yo mato le lo tupa langi a o mato la o te fa aftai le to ona o le nei aso fa pito motina na fai e tau talanga a nai fa na a nai tamaiti o le mea na fai tofu ata mititia ma tusi lalo ya lona tusi lano ya mea o loo ya teia e tufa atu leanga lelei ma le lato wa lofa foi ya lato tina po grandmothers po aunties a so na avea le mea na mafamanuianga tutonu ale mato au lotu a kose elefa bea o se mea na fufuina o se mea fuina tuuina la au lotu e mana ya e encourage ai mafamalusia ele to teleo awa o tamaiti nei o tamaiti le o te avatua le o te soswani e na fimana na o alato e fa aso atu they wanted to share their love to their nana to their auntie to their grandmother ai o te faftai le atua na fa manuina ya I was blessed because Amen. They were blessed o te faftai le atua na mawa e fa manuianga to e fa malosia e fo ya o te tonu lenga luenga le atua ya e faftai le atua ya pei ona sila fia le tato o fa alungulongo so o te mine wo just share just to share leanga le leima le alofa le atua mai le nā tausanga se ia o mai le nei tausanga a ia ole tausanga ma le savalinga a ese a me tutupu le olanga ai ese fo ia awala e faia le atua e faasino mai polea fo ise me fa malosia ia a ia ia tato tina so I'll just give it over Waina you know whatever God's put on your heart polea se a ia mol taimi nei a wale tato savalinga ia tina o tentalo a tina o grandmothers a ia tu watu ia te oe a ia vi ia le atua a
0: mini ia faftai le atua ia fa mo mo lavona fa manuia tu le asotina tina uma lava lo mfai no fa longo longo mai ia na tina fo io lo o mamai po o mafatia fo i ono li tu le tino mafatianga le tino ia na tina fo i wa afel malanga le mali uma le o tini si fo io e o tama ia ai fa manuia tu le asotina ia te oto tali tonu e le otu ulafo ina lava oto tato mai e lo tato tamao ile langi awana ia folo fola lava na tele tu ulafo ina I tato uma lava awa o tato te umai mana tu natu le afionga pa ia le tua o tinai si li atu le taua ilumo le tua amini ioi o inafo ilai e tate talitonu ile faamaoni o afionga pa ia le tua I ana fitalainga ia eso se mea a e faamaoni le tua ma e tu inatulo loto ia te ia malelo

Lai sunga ya fai talo ya kopo, malipese tau talaititi, ya o taewa ya sunga fua ili tau wana tau taliti ya tatou, ya emisi ya tatou ya laiti, ya wana tue tau taliti tatou ila umatua, amon mole la, ya wae ila umatua fu iye, ele tai tai ai file mua ele tai tai nga e fu lele tu sa pole ale le tau talaiti o lau laiti ia ai le nga o ia pi la e lava e fu lele e lava ono sa ia ia le tau talaiti o lau laiti ai ai ana le taimi fu lele wa tu mo ile fu o matua fa longo atu tanga ta matua o matua ese le to inga tau talaiti le ia ila u laiti ia o ina la ta tu te va ai ila i wingo tanga ta file mu io e ia wai pi o tasi e tanga ta e fu lele dili na a fa ili tala io e file mu al tanga ta le tau tala e ita loa ea o ta ape papa ia ole melea O le songa fua ia pe o le aso o le asa atua ila sa. Nyo e, ia e te le ala la ngona ma winga wasa fa pene. E fai o le le la vavai mea ayan na fioto nai. Ia a o le le ato ato o le malosi. Ia I le tulanga e pe o na yai ia le overtau samia nafi. Ah,